Facciamo meno lizze, i milioni maschi, io bicchiam da yam. Mraze pedite, mascam suavite, ne, ne ne stram. Ubicem parite, ubicem vojnite, da si igraja na bok.